Dani dani sani raba ti raba ma pa di da. Dani dani ti dani da sani raba ba.

Juanita, pasión y pamare son. Rete sani pani sare ma panita panita ma panita sare ma panita ni pa mare sa. Rete sare sani sare ni sare ni re re re sare sani sare sa ma mare sare ma pare pa mare sa. Pa mare mare sare ma pare mare pare ma pa mare sare ma pani pa ma panita pasani ma pasani pa ma pani ni pa mare sa.